egoista, certo. Perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di